kutenunyala. Nambela pengi tangu we. Yona na utea kutenunyala.